stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

un'illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: pasta con il pesto, guarnite con i cubotti di pesca e spolverate tutto con della ricotta salata. La cassetta da 2 kg di pesche nettarine naturali viene solo 3,38 euro. D'estate, oltre alla pasta fredda, anche l'insalata di riso è un primo che non può mancare. Il riso fa bene d'estate perché è altamente digeribile, combatte la ritenzione idrica e fornisce energia stabile senza pesare sullo stomaco. Aggiungiamo all'insalata di riso anche il pomodoro grappolo, viene solo 1,29 euro al chilo.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ligabue, la metà della mela su Penny FM. Ancora buona estate e buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, con voi in diretta in questo luglio.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Adesso è il momento di sguazzare fra le onde, ma prima consumiamo tutti quei cibi che ci idratano sotto il sole. Uno di questi è l'insalata, sentiamo come la mangiate volentieri.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: L'insalata mi piace molto, soprattutto d'estate, che è un cibo molto fresco, e la mangio volentieri con un po' di limone, olio e sale, e ci aggiungo anche spesso i pomodori, di cui vado matta.
4: Allora, l'insalata che mi piace di più è quella mista, e la mangio con tutto ciò che ci posso mettere, diciamo, per condire l'insalata: mozzarella, tonno, mais, olive.
5: Insalata verde tipo misticanza, che arricchisco con peperoni, insomma verdure di stagione.
0: E fra l'insalata, la rucola fa molto bene prima di andare al mare, perché non appesantisce se vogliamo camminare sul bagnasciuga, e combatte la stanchezza. Stimola la produzione di melanina, aiutando la pelle a prepararsi all'esposizione solare. La rucola Natura E nel maxi formato viene solo 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prima di andare al mare passiamo da Penny e facciamo il pieno di ingredienti per un'insalata pre-spiaggia. Arricchiamola con il mais e con i fagioli. Questo mix aumenta le proteine e la forza muscolare. La confezione da 4 pezzi di mais Bonduelle viene solo 2,99 euro. Aggiungiamo alla nostra insalatona anche la mozzarella e delle foglie di basilico, una pianta utile d'estate perché idrata, combatte il caldo e protegge il corpo, offrendo un'azione rinfrescante, digestiva e antinfiammatoria. Per l'insalata il pacco da 3 pezzi di mozzarella Santa Lucia è scontato del 37% e viene solo 1,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate dipende all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per tenervi compagnia durante la vostra estate. È il momento di ascoltare i consigli culinari della food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi. Nell'intervista realizzata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, Benedetta ci svela come realizzare una pasta fredda ideale per luglio. Inoltre vi ricordo che nei nostri negozi vi aspetta il suo libro L'Orto Semplice e acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia. Parliamo dello speciale Sempre Utili.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Trovate il braccialetto multifunzionale. Avere un braccialetto che misura la pressione sanguigna è importante perché permette il monitoraggio continuo, previene i rischi dell'ipertensione e anche facilita la condivisione dei dati con il medico. Il braccialetto multifunzionale con sensore battito cardiaco e resistente all'acqua viene solo 9,99 euro. E poi sempre utile anche il tagliacapelli. Averlo vi permette di gestire il vostro aspetto quando volete, mantenendo i capelli sempre ordinati. E cordless è incluso il caricabatterie, viene solo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Nello speciale ribassati troviamo una coccola per il pomeriggio tutta British, i muffin. Pensate, sono entrati a far parte di questa tradizione in Inghilterra durante l'età vittoriana, diffusi dai popolari muffin men di strada e adottati spontaneamente nell'alta società dopo che la duchessa Anna di Bedford ebbe inventato il rito dell'afternoon tea. Da noi vi aspettano i muffin con gocce di cioccolato Welless, sono senza glutine. La confezione da 4 pezzi viene solo 1,59 euro. Per la cena invece trovate da Penny il salame Milano. Abbinatelo a frutta come melagrane o fette di pesca che offrono acidità e vitamine che aiutano a digerire la parte più pesante dell'insaccato. Il salame Milano le freschette viene solo 1,35 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo martedì 28 luglio. Vi ricordo che con Spendi e Riprendi ora potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card. E poi per tutta l'estate vi aspettiamo all'Acqua Fan di Riccione nell'Oasi Penny per rilassarvi con ombrelloni e lettini brandizzati. E segnatevi la data, il prossimo 17 agosto si terrà il Penny Day all'interno del parco con la ruota della fortuna, gadget e premi. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM.
1: I Gold di Penny FM.

0: Shop Boys e Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo i piatti alternativi con le Susine.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Unite fette di Susina, formaggio di capra fresco e un pizzico di pepe rosa per un contrasto cremoso e acidulo. Il pepe rosa fa bene perché aiuta la digestione, combatte le infiammazioni e favorisce la diuresi. Per avere tutto questo, le Susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi prepariamo l'insalata di finocchi e arance, perfetta in estate perché idrata il corpo, combatte il gonfiore e reintegra i sali minerali persi con il caldo. Da noi trovate le arance Valencia. Vengono solo 1,69 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questa mattina di luglio per pensare ad una merenda dopo il bagno al mare.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Portiamo con noi nel lavorsafrigo qualcosa di pratico come le barrette Kellogg's. Ricarica le energie con un mix di carboidrati per dare tono al corpo. I carboidrati dei cereali, infatti, aiutano a riprendersi subito dopo lo sforzo del nuoto. Le barrette Kellogg's sono leggere, confezionate singolarmente e non si rovinano con il caldo della spiaggia. Si mangiano in un attimo, ma ci fanno sentire sazi senza appesantire. Le barrette Kellogg's sono scontate del 20% e vengono solo 79 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio Gli Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. Per renderlo più leggero e digeribile, abbinatelo a cibi freschi, acidi e ricchi di acqua, verdure in crudité o agrodolce, salse allo yogurt e vini bianchi acidi. Adesso il fritto misto di mare Gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crepe con mozzarella e pomodoro. Sono ideali dopo una nuotata al mare perché offrono un perfetto mix di carboidrati facilmente digeribili, proteine nobili per il recupero muscolare e un buon apporto di sali minerali per reintegrare le perdite dovute allo sforzo fisico. Le crepe mozzarella e pomodoro Gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

permite.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: ancora insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per tenervi compagnia durante questa estate. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i dischi che hanno lanciato i grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una voce italiana straordinaria, quella di Giorgia. Giorgia Todrani nasce a Roma il 26 aprile del 1971. A trasmettere la passione per la musica il padre Giulio, studia canto, si esibisce nei locali romani fino alla svolta dei primi anni 90 con Sanremo. Con la canzone Poi, Pippo Baudo fu determinante, come spiega Giorgia in questa intervista del 2000.
3: Quando io ho fatto il mio primo Sanremo, che era il primo Sanremo giovani che Pippo Baudo aveva inventato nel 94, e io ho cantato in quell'occasione una canzone che si chiama E Poi. Baudo, quando sentì questa canzone, disse: la canzone è molto bella, mi piace molto, però l'inciso va cambiato. E noi ci siamo ritrovati lì a cambiare questo inciso, che poi lui ha sentito e ha detto: così mi piace molto di più.
4: Vieni più vicino.
2: Il primo album, Giorgia, esce nel 94, ma il vinile solo nel 2024 in occasione dei 30 anni. Un doppio LP che sui lati A e B ha i brani Stai, bimbo di domani, Nasceremo, Puoi fidarti di te, Senza segreti, Father e Tutti in piedi. Un disco con sonorità soul dove Giorgia firma quasi tutti i testi dei brani. Con Nasceremo vince Sanremo Giovani nel 93. Sui lati C e D altri sei pezzi e poi Uomo Nero, Silenzioso Amore, M'hanno bocciato, Vorrei, Alba e Nessun Dolore. Due brani restano speciali, e cioè Uomo Nero in duetto col padre e la cover di Nessun Dolore di Lucio Battisti. Sulla copertina una giovanissima Giorgia in posa, gambe incrociate con una piccola coccinella. Questo primo album di Giorgia fa numeri straordinari. Secondo posto in classifica con circa 170.000 copie vendute in Italia. Considerato ancora oggi uno degli esordi più solidi della musica pop. Al prossimo vinile! Amore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. Per renderla ancora più digeribile e leggera, abbiniamola del pesce azzurro, ricco di omega 3 e sali minerali utili contro il caldo. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per la cena prepariamo l'insalata di fagioli. Sono perfetti freddi in estate, abbinati a tonno, cipolla rossa, sedano e peperoni. Avrete un apporto di ferro utile per l'energia giornaliera. Con Penny Card avrete il 33% di sconto e i fagioli borlotti vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi mentre spingete il carrello in questo martedì mattina.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Ci sono tanti motivi per i quali sorridere durante una giornata, una battuta, un vocale, un video mandato dalla nostra famiglia. E pensate, sorridere rilascia endorfine, riduce lo stress e protegge il cuore. Questo semplice gesto migliora la salute del corpo e anche della mente in modo naturale. E allora facciamo parlare il nostro sorriso, prendiamocene cura tutti i giorni con il dentifricio Colgate. Vi aspetta nello speciale ribassati a solo 1,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Questione di un attimo su Penny FM. Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È il gelato che non può mancare quando stiamo studiando per un esame. Grazie alla combinazione di scaglie di cioccolato, granella di nocciole e gelato alla panna, avremo così tanta concentrazione ed energia da superare con 30 e lode qualsiasi esame. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola, accoppiata vincente dopo il bagno al mare. Un gelato dopo una nuotata fa bene perché reintegra rapidamente le energie, abbassa la temperatura corporea e stimola il buon umore. La confezione da 8 pezzi di fior di fragola viene solo 3,99 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che da Penny, con l'iniziativa Spendi e Riprendi, potete usare il vostro buono da 10 euro su una spesa minima di 50 euro con Penny Card. Inoltre vi aspetta nei nostri negozi il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona giornata e buona estate da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker. Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo alle pendici dell'Etna, a San Giovanni la Punta, nome che celebra un'eruzione vulcanica durante la quale la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo.
0: Il nostro weekend.
1: A San Giovanni la Punta si arriva in auto con la A18 Messina-Catania, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Catania. Per farvi trasportare nella tradizione dei sapori siciliani, provate i piatti del ristorante Giardino di Bacco. Per soggiornare a 4 minuti dal centro si trova l'alloggio Viandante Hub con vista sul Monte Etna.
0: Cosa vedere?
1: Castello Carcaci, costruito nel 1600 per volere del principe Stefano Riggio. La chiesa madre di San Giovanni Battista del 1400 in stile barocco. Fondazione La Verde La Malfa, uno spazio culturale immerso in un grande parco botanico protetto.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Gli arancini al ragù. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Angela Reitano.
2: Come non consigliarvi una bontà che profuma di Sicilia? Gli arancini al ragù. Facciamo un riso allo zafferano, bello asciutto, e lo lasciamo raffreddare. Al centro mettiamo ragù saporito con carne, piselli e pomodoro, più un pezzetto di caciocavallo fresco, tipico delle nostre terre siciliane. Poi chiudiamolo bene e passiamolo in pastella di acqua e farina, poi nel pangrattato e friggiamo fino a doratura. E alla fine, che sia arancino o arancina, basta che sia croccante, caldo e filante, e la Sicilia arriva in un istante.
1: E tutti gli ingredienti, come i piselli del nostro marchio Orto Mio, li trovate al Penny di San Giovanni la Punta in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny, proprio così. Metto immediatamente l'accento sulla pasta integrale La Molisana dai formati assortiti, realizzata con grano 100% italiano in confezioni da mezzo chilo scontate 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, da MyBio anche i ceci lessati e i fagioli borlotti, cannellini. E proprio con i fagioli diamo vita a una pasta ai fagioli estiva, fredda. Possiamo condirla, oltre che con i fagioli borlotti o cannellini, anche con pomodorini freschi a cubetti, cipollotto, sedano e basilico. Completiamo con olio extravergine d'oliva a crudo. Da MyBio, ceci lessati, fagioli borlotti, cannellini, con la Penny Card scontati del 33% a 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viviamo l'estate con Penny e rendiamola ancora più colorata con i tovaglioli colorati Penny, che trovate ad un ottimo prezzo, in questo caso ribassato grazie allo speciale ribassati. Quanto ci piace stare a tavola con i nostri amici, i nostri familiari, ma soprattutto quanto ci piace apparecchiare come vogliamo noi, il tovagliolo, il bicchiere, le posate, le bottiglie, tutto quello che volete. L'abbiamo chiesto ad esempio a Linda, cliente del Penny di Milano.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Per me stare a tavola con amici e parenti è una delle cose più belle nel corso della giornata. Sicuramente mi piace moltissimo tutta la preparazione che dedico all'allestimento della tavola, soprattutto in questa stagione, ora che è estate, mi piace sbizzarrirmi con piatti super colorati, tovaglie colorate, perché no, in tinta con il giardino. Spesso utilizzo un sacco di erbe aromatiche come decorazioni per i tovaglioli, così lasciano anche un buon profumo quando ci si deve pulire la bocca, perché veramente passare del tempo con le persone che si amano, che siano amici e famiglia, a tavola mangiando del buon cibo, è una delle cose più belle che ci siano.
1: Vero, ha proprio ragione Linda, e c'è anche un galateo, pensate, su, legato al tovagliolo ovviamente, tovagliolo che va appoggiato sulle ginocchia all'inizio del pasto e al termine lasciato piegato in modo semplice accanto al piatto senza ripiegarlo perfettamente come era all'inizio. E poi la parola tovagliolo deriva da tovaglia, indicando originariamente un piccolo pezzo della stessa stoffa usato durante il pasto. Pensate un po', la Penny con lo speciale i ribassati tovaglioli colorati Penny da 3 veli, ogni confezione 50 pezzi, prezzo ribassato 1,48 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.
4: As many nights for you, my oceans apart, even though my tears have dried.

0: da Penny, festa del gelato. D'altronde siamo un passo dal cuore dell'estate. Il momento migliore per la festa del gelato, da consumare in mille occasioni. A casa, sul posto di lavoro, ma anche in piscina e ovviamente al mare. Cornetto classico Algida, in una confezione da 6 pezzi, scontata del 32%, a 3,69 euro. Festa del gelato da Penny, anche con il gelato fior di fragola Algida. Una meraviglia. Un invitante gelato ricoperto da uno strato delizioso di ghiacciolo alla fragola. Praticamente uniamo la bontà del gelato alla leggerezza dissetante del ghiacciolo. Gelato fior di fragola Algida. La confezione da 8 pezzi è vostra a 3,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

che siamo due fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole in questo giorno.

0: Convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, Mozzarella Light Wellness, la trovate da Penny.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per i nostri acquisti estivi da Penny, reparto ortofrutta, pesche, nettarine, natura e trovate addirittura la cassetta, sono coltivate in Italia e poi fanno bene alla salute. Intanto alla nostra pelle, grazie alla vitamina C e ai carotenoidi. La vitamina C è coinvolta nella produzione del collagene. E poi le pesche fanno bene al cuore e alla pressione, grazie al potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare e aiuta a mantenere appunto la nostra pressione nella norma. Da Penny, in questo caso, pesche nettarine natura e la cassetta da 2 kg e sono coltivate in Italia, 3,38 euro. Poi andiamo sul colore rosso, bello, intenso del pomodoro grappolo che trovate sempre nel reparto ortofrutta. Obiettivo: realizzare un pasto completo e saziante. E allora, pomodori a grappolo, una fonte di proteine, mozzarella, tonno, legumi, pollo o uova, una fonte carboidrati, magari integrale, pane, farro o riso e poi dell'olio extravergine di oliva. In questo modo otteniamo un pasto davvero equilibrato, fresco, ideale per i nostri pranzi estivi. Da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super l'ha trovata ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59€.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Da Penny divertiamoci a fare la spesa d'estate, organizzare il nostro pranzo leggero. Vai di insalatona, insalata estiva croccante. I protagonisti sono il mais e la mozzarella. Andiamo con mais, mozzarella che possiamo tagliare a cubetti, cetriolo, peperone giallo, pomodorini, basilico e menta, olio extravergine di oliva, lime e pepe. Mescoliamo tutto e realizziamo questa insalata estiva croccante strepitosa, fresca, colorata, pronta in 10 minuti, saziante e soprattutto bella leggera. I protagonisti, l'abbiamo detto, sono il mais, Bonduelli in questo caso, confezione da 3 lattine più una gratis, in quantità limitata con lo speciale estate soli 2,99 euro. E poi guarda qua che mozzarella, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, con lo speciale estate è in sconto addirittura del 37%, mozzarella Santa Lucia 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Salva spesa di Penny.
1: Desiderate un'immediata sensazione di freschezza che di conseguenza vi garantirà buon umore? Assaporate un cono gelato. Mettete lo smartphone in stand-by. Non lasciatevi distrarre da nulla e da nessuno e rilassatevi. Gustatelo lentamente. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, anche il cono Amarena Le Gelizie. Vi aspetta nel reparto surgelati in una confezione da 6 pezzi. Ogni pacco, tra l'altro, è scontato del 21%. Questa confezione è anche un regalo perfetto se per caso siete stati invitati a cena da qualcuno. Vi presentate con il miglior modo di concludere una serata d'estate, con il gelato. Cono Amarena Le Gelizie. 6 pezzi sono vostri a 2,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito, speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi, ad esempio taglia capelli ricaricabile 5000 silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino, tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino, taglia capelli ricaricabile 5000 silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Giusto in tempo per il dolce da Penny con i ribassati, trovate ad un prezzo appunto ribassato muffin con gocce di cioccolato Welles, molto leggeri ma soprattutto senza glutine. Pensate che esiste la regola del muffin perfetto: l'impasto va mescolato il minimo indispensabile, qualche grumo è normale infatti e aiuta ad ottenere dei muffin più morbidi. Da Penny i muffin sono qui pronti che vi aspettano, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, ogni confezione prezzo ribassato 1,59 euro. Poi restiamo nel mondo dei ribassati, prendiamo anche del salame Milano della nostra linea Le Freschette. Il salame Milano ha un sapore delicato e noi possiamo prepararci un'ottima piadina estiva. Salame Milano, stracchino orobiola, rucola e pomodoro a fette, un capolavoro che avete realizzato così in poche mosse. Salame Milano Le Freschette, in questo caso la vaschetta la trovate da 100 grammi con lo speciale i ribassati. Salame Milano Le Freschette 1,35 euro.
2: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Easy Shock di Penny.
1: Una merenda buona, fresca e nutriente, una fetta di melone gialletto. È perfetto anche da portare in spiaggia nella borsa frigo perché ci mantiene idratati, reintegra i sali minerali persi col caldo e favorisce una bronzatura sana grazie al beta-carotene. Inoltre potrete dire addio ai crampi, è ricchissimo di potassio e magnesio. Questi minerali sono fondamentali per dare energia ai muscoli ed evitare possibili crampi dopo una nuotata. Da Penny il melone gialletto vi aspetta nelle offerte shock a soli 99 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo le origini di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, provengono dalla Cina e si diffusero presto nel vicino Oriente. Il termine susina, infatti, è legato al nome della città persiana di Susa. Questi tondi gioielli rossi vi aspettano da Penny. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono tra le poche arance fresche disponibili in estate. Hanno la caratteristica di avere pochissimi semi e adesso vengono solo 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crêpe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crêpe deriva dal francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crêpe mozzarella e pomodoro gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: gli speciali di Fanny.
1: Nello speciale sempre utili adesso vi aspetta l'accappatoio. In effetti è sempre utile averlo, lo usiamo quotidianamente, ma può essere anche tenuto per gli ospiti. Penso al mio caso in cui ho sempre la famiglia o tanti amici che mi vengono a trovare, e pensate, avvolgendo tutto il corpo blocca il calore donandoci maggiore relax mentale. Inoltre assorbe l'acqua in eccesso senza dover strofinare la cute. È utile soprattutto in estate, quindi, quando vogliamo mantenere l'abbronzatura. L'accappatoio da Penny viene solo 12,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra le offerte salva spesa di Penny trovate la pasta integrale La Molisana. La pasta integrale contiene più fibre che agiscono come una spugna. Nello stomaco assorbono acqua e si gonfiano. Questo ci fa sentire sazi più a lungo e regola la digestione mantenendo il peso forma. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. E poi per preparare insalate o vellutate l'ideale è scegliere i fagioli cannellini. Sono bianchi, allungati, con un gusto delicato e una buccia sottile. Donano energia al cervello, sono a marchio My Bio e con Pennycard avrete il 33% di sconto. Vengono solo 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: di sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Garnato.
1: Bentrovati da Sasha. Un grande film si distingue anche dalle sue musiche. Oggi su Pen FM, Hans Zimmer. Nato a Francoforte il 12 settembre 1957, Hans Zimmer è tra i compositori tedeschi più amati al mondo. Inizia la sua carriera da musicista negli anni 70, suonando la tastiera in gruppi rock quali Ultravox e The Blackest. Successivamente compone musiche per film di successo, diventando poi a capo del dipartimento musicale dello studio cinematografico DreamWorks. È grazie alle musiche per il film Rain Man, l'uomo della pioggia, che Hans Zimmer ottiene una grande popolarità. Nelle sue composizioni sperimenta un sound innovativo, mixando strumenti classici come il violino e il pianoforte alla musica elettronica. Ron Howard, Ridley Scott e Terrence Malick sono solo alcuni tra i grandi autori con i quali ha lavorato. Ma è con il regista Christopher Nolan che stringerà la sua più solida collaborazione, realizzando eccellenti film come The Dark Knight e Inception. Nella sua carriera Hans Zimmer ha composto oltre 120 colonne sonore, vinto 4 Grammy Awards, 2 Golden Globe e il premio Oscar per le musiche del film Il Re Leone. È stato anche classificato nella lista dei 100 geni viventi alla posizione numero 72 e le musiche del film Il Gladiatore sono tra le colonne sonore più vendute nella storia del cinema. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Pen FM la prossima settimana.

0: I wanna make you sweat. Your brown eyes, I wanna make you sweat.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate. E pensate, l'idea di ricoprire il cono con uno strato di cioccolato venne al gelataio Mario Faccenda. Questo impediva al cono di bagnarsi e ammorbidirsi a contatto col gelato. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola certificato gluten free. La confezione da 8 pezzi viene solo 3,99 euro.
1: Penny ti porta le

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Buoni acquisti da Marta Amato. L'estate da Penny profuma di risparmio, soprattutto quando scegliete i nostri marchi come Gran Mare. Tutto il buono del pesce come il salmone. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto ai clienti Penny come lo preparano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ah, questo io lo faccio in insalata, se no faccio la pasta.
4: E come si fa l'insalata, con che cosa?
3: Metto il prezzemolo, un po' di sedano, lo condisco con l'olio.
4: Mentre la pasta al salmone come la fa?
3: In bianco metto solo il prezzemolo, un po' di vino bianco e basta.
4: Ah, e il salmone lo cucina?
3: Sì, lo cucino appena appena, con l'olio.
4: Ah, ok.
3: Un po' di vino bianco.
4: Ok.
1: Salmone e vino bianco, un perfetto matrimonio di gusti. Durante la cottura, l'alcol del vino evapora rapidamente. Questo porta via gli odori tipici del pesce, lasciando un profumo fresco e delicato. Scegliamo il salmone norvegese affumicato, utile per rafforzare la memoria. E a marchio Gran Mare, con lo sconto del 15%, viene solo 3,39 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda in queste giornate è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche, delle susine, tutte tagliate a fette. Questa frutta protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono in particolare le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Nella macedonia provate a metterci anche il pomodoro, che è considerato un frutto anche se non è molto dolce. Adesso da Penny il pomodoro a grappolo costa 1,29 euro al chilo. Vi ricordo che adesso le offerte durano più a lungo, ben 14 giorni di grande convenienza.
0: La frutta e verdura di Penny.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduelle nella confezione da 4 scatole. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi. Sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: qualità e risparmio.
1: Da Penny troviamo una birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale, che ha una storia molto bella. Nel 2013, 15 coraggiosi siciliani rimisero in attività l'antico birrificio in centro a Messina e decisero di produrre nuove birre in cui ritrovare i colori e i profumi della Sicilia. Il progetto in seguito si è sviluppato e il birrificio si è spostato ed è diventato più moderno, ma rimane lo spirito di orgoglio regionale che va oltre la produzione di birra. Birra Messina, infatti, porta avanti opere di rigenerazione urbana, aggiungendo arte e bellezza negli spazi pubblici di aggregazione. Ad esempio le panchine delle meraviglie, tutte mosaicate con ceramiche siciliane dipinte a mano. Trovate informazioni a riguardo sul sito birramessina.it. Adesso troviamo da Penny questa birra speciale, la birra Messina Cristalli di Sale. Se mostrate in cassa la vostra Penny Card, acquistandola ricevete 15 punti extra per la vostra collezione di piatti delle regioni italiane.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny, grazie allo speciale Sempre Utili, troviamo ad un prezzo ottimo il tagliacapelli ricaricabile, utile per tagliarsi i capelli perfino da soli oppure con l'aiuto di un amico. È un tagliacapelli cordless, senza fili e con batteria ricaricabile. Incluso c'è anche il pettine guida ed è impostabile su 7 lunghezze di taglio. Il tagliacapelli costa 9,99 euro. Non basta un bel taglio di capelli, per essere belli dobbiamo anche fare un po' di ginnastica. Da Penny troviamo il braccialetto multifunzione che permette di rilevare il battito cardiaco e perfino la pressione del sangue, così facciamo sport in sicurezza. Cinturino nero e resistente all'acqua, il braccialetto multifunzione costa 9,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

anni. Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Facciamo la spesa da Penny risparmiando e poi cuciniamo con l'aiuto di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. La nuova ricetta è la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
4: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ceci e gamberi si abbinano benissimo, grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. La ricetta per le penne di ceci con zucchine e gamberi la trovate sul sito penny.it. In offerta i gamberi sgusciati in salamoia gran mare, costano 1,99 € alla confezione.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Ogni tanto prende a tutti la voglia di qualcosa di dolce. Per un piccolo peccato di gola vi consiglio i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, dunque li possono mangiare anche i celiaci. Non contengono olio di palma e le uova con cui sono preparati sono da allevamento a terra. Prezzi ribassati da Penny su oltre 550 prodotti che usiamo tutti i giorni e i muffin con gocce di cioccolato Welles, senza glutine, costano 1,59 euro. A picco anche i prezzi degli affettati come il salame Milano Le Freschette, con cui preparare degli ottimi tramezzini estivi con un po' di maionese ed insalata iceberg. Una vaschetta di salame Milano Le Freschette costa 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Pam.
1: Rendiamo la nostra estate invitante portando in tavola per cena un piatto squisito, un'insalata tiepida di gamberi, arance e susine. In una ventina di minuti siete a tavola. È un piatto perfetto per una cena estiva che unisce la sapidità del pesce alla dolcezza delle susine e all'acidità delle arance. Questo contrasto agrodolce conquisterà praticamente tutti. Utilizzate le nostre susine rosse coltivate in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro. L'altro ingrediente da prendere in considerazione, oltre ai gamberi, sono le arance Valencia, che si distinguono per la loro polpa croccante e ricca di succo, ottime anche per le classiche spremute, oltre che per essere utilizzate come ingrediente. Arance Valencia al chilo scontate 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best.
1: Da Penny, la spesa vale.
2: Da Penny torna Spendi e Riprendi, la promozione che vi permette di risparmiare 10 euro su una spesa a vostra scelta. Come ottenere questo buono? Fate una spesa da almeno 30 euro con Penny Card dal 16 al 19 luglio. Ricevete così un buono da 10 euro da poter usare in seguito dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card. Ogni cliente può ricevere il buono una sola volta e lo può usare solo con la sua Penny Card. Non si può usare per prodotti già in promozione, non è cumulabile con altri buoni sconto e va utilizzato tutto in una volta. Il buono sconto lo ricevete direttamente sullo scontrino, dove trovate anche tutte le informazioni di cui vi ho parlato. Dunque, dal 16 al 19 luglio si riceve un buono spesa da 10 euro facendo una spesa da almeno 30 euro con Penny Card, buono spesa utilizzabile dal 20 al 29 luglio su una spesa da almeno 50 euro con Penny Card.
1: Penny Card, per una spesa di valore

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Anche in estate avere a disposizione qualcosa di già pronto da portare in tavola mette tutti d'accordo, sia in vacanza che in una normale giornata di lavoro o studio. Riforniamo come si deve il freezer, in modo da avere a portata di mano il piatto ideale a seconda delle nostre esigenze. Da Penny vi aspetta la linea degli allegri sapori: crepe, mozzarella e pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto, in confezioni scontate del 26% a 99 centesimi. E sempre dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, il fritto misto di mare, da gustare stappando una bottiglia di vino bianco frizzante ghiacciato. La confezione da 300 grammi di fritto misto di mare degli allegri sapori la trovate in offerta 2,99 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: È sempre più diffuso l'uso di legumi in cucina e ci sono tanti prodotti che li contengono. Al giorno d'oggi si trova la pasta a base di legumi oppure gli alimenti a base di soia per l'alimentazione vegetariana. Sono legumi anche le arachidi che spesso mangiamo come snack a merenda. Conosciamo meglio i legumi con la dottoressa Barbara Sottocorno, la nutrizionista ed esperta di cucina naturale e vegetariana.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Tra i legumi troviamo la soia, i borlotti, i ceci, lenticchie, lupini e molti altri, quindi ce ne sono davvero tantissimi. Hanno un contenuto di proteine che si aggira intorno al 23%. Fanno eccezione soia e lupini che arrivano ad un 37%, molto più della carne. Fate conto che nella carne troviamo circa un 20-21% di proteine. Hanno un basso contenuto di grassi, mediamente pari all'1-6% del loro peso, ma di grassi benefici.
1: Grazie alla dottoressa Barbara Sottocornola. I legumi sono dunque ottimi sostituti della carne per la ricchezza di proteine e i lupini in particolar modo hanno moltissime proteine. Da Penny troviamo i lupini in salamoia, buonissimi come snack salutare. Io li mangio così come sono oppure li aggiungo all'insalata. La confezione da mezzo chilo di lupini in salamoia coltivati in Italia costa 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny, proprio così metto immediatamente l'accento sulla pasta integrale La Molisana dai formati assortiti, realizzata con grano 100% italiano in confezioni da mezzo chilo scontate 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, da MyBio anche i ceci lessati e i fagioli borlotti, cannellini, e proprio con i fagioli diamo vita a una pasta e fagioli estiva, fredda. Possiamo condirla oltre che con i fagioli borlotti o cannellini, anche con pomodorini freschi a cubetti, cipollotto, sedano e basilico. Completiamo con olio extravergine d'oliva a crudo. Da MyBio, ceci lessati, fagioli borlotti, cannellini, con la Penny Card scontati del 33% a 99 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shock che trovi solo da Penny.
1: Da Penny fino al 29 luglio vi aspettano offerte shock anche sulle bevande. Noi abbiamo chiesto a voi clienti come vi dissetate in questo periodo dell'anno.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Acqua e alle volte birra.
4: La cosa sarebbe di bere birra perché disseta molto. Preferisco prima l'acqua gasata, fredda.
5: Con una limonata.
6: Principalmente acqua e poi birra, tanta birra.
1: Per dissetarsi, ma anche da avvicinare a un trancio di pizza, la Pepsi, questa storica bevanda analcolica. La confezione da due bottiglie è scontata del 31%, vostra a 1,98 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: Solo da Penny.
1: Da Penny, festa del gelato. D'altronde siamo un passo dal cuore dell'estate. Il momento migliore per la festa del gelato, da consumare in mille occasioni. A casa, sul posto di lavoro, ma anche in piscina e ovviamente al mare. Cornetto classico Algida, in una confezione da 6 pezzi, scontata del 32% a 3,69 euro. Festa del gelato da Penny, anche con il gelato fior di fragola Algida. Una meraviglia. Un invitante gelato ricoperto da uno strato delizioso di ghiacciolo alla fragola. Praticamente uniamo la bontà del gelato alla leggerezza dissetante del ghiacciolo. Gelato fior di fragola Algida, la confezione da 8 pezzi è vostra a 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince.

0: cose che abbiamo in comune. Sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, il tuo è troppo bello.
2: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Mammy Fun, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Guarda, arrivato a questo punto sono quasi orgoglioso della sigla.
2: Sì, come no.
1: E di aver portato avanti un intero programma puntata dopo puntata nonostante le chiare difficoltà.
2: Ma figurati.
1: E invece è così, caro mio.
2: No, dice, ma figurati se Maurizio si ricorda di venire domani.
1: Va che siamo in onda.
2: Ah, bene, inizia Penny Fan. Dicevo... Tu figurati se Maurizio si ricorda di fare quella cosa.
1: Vabbè, con voi Tommaso Stabilini vediamo le notizie più curiose della settimana, ma poi ditemi chi è Maurizio, chi è? La notizia del mondo.info: ad Atlanta, in Georgia, una cameriera riceve $10,000 di mance dopo il post di un cliente su Facebook. Wow! Un post di apprezzamenti che ha portato altri clienti a versare mance alla giovane. Sempre da notizie del mondo.info, un gruppo di ragazzi del Tennessee entra nel Guinness dei primati dopo aver grigliato per 48 ore di fila, battuto il record italiano del 2017 di 40 ore e 53 secondi.
2: Donde sta Pedro?
1: Caspita, pure poliglotta.
2: Claro, sto apprendendo lo spagnolo.
1: E sempre adesso devi farlo, giusto?
2: Eh sì, è l'unico momento libero della giornata, del dia.
1: Tu pensa che fortuna che abbiamo noi. Andiamo avanti. L'igiene personale è tutto in una relazione, tanto da giustificarne la fine. Un uomo indiano ha infatti deciso di divorziare dalla moglie perché si rifiutava di fare il bagno ogni giorno. Da today.it diventa virale il siparietto tra Papa Francesco e un seminarista messicano. Il fedele chiede al pontefice come stesse e lui ha risposto: sapete cosa mi servirebbe? Un po' di tequila.
2: A mí me gusta bailar el ritmo vuelta.
1: Ma per forza sta cosa ad ogni mio intervento, scusa.
2: Mi sto esercitando, hago un pochino di pratica.
1: O comunque non c'è mai limite al peggio qua, mai. E si chiude un'altra faticosa puntata del Penny Fan.
2: Cabron!
1: Ecco, pure gli insulti. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Ma quando si spegne questo, scusa?
2: Baila e ritmo vuelta, vamos amigos!
1: Ah beh, come non detto.
0: Penny Fan, tutto!

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Pronti per i nostri acquisti estivi da Penny, reparto ortofrutta, pesche, nettarine, natura e trovate addirittura la cassetta, sono coltivate in Italia e poi fanno bene alla salute. Intanto alla nostra pelle, grazie alla vitamina C e ai carotenoidi, la vitamina C è coinvolta nella produzione del collagene. E poi le pesche fanno bene al cuore e alla pressione, grazie al potassio che contribuisce al normale funzionamento muscolare e aiuta a mantenere appunto la nostra pressione nella norma. Da Penny, in questo caso, pesche nettarine natura e la cassetta da 2 kg e sono coltivate in Italia, 3,38 euro. E poi andiamo sul colore rosso, bello, intenso del pomodoro grappolo che trovate sempre nel reparto ortofrutta. Obiettivo: realizzare un pasto completo e saziante. E allora, pomodori a grappolo, una fonte di proteine, mozzarella, tonno, legumi, pollo o uova, una fonte carboidrati magari integrale, pane, farro o riso e poi dell'olio extravergine di oliva. In questo modo otteniamo un pasto davvero equilibrato, fresco, ideale per i nostri pranzi estivi. Da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: da Penny, la spesa vale.
1: La spesa da Penny vale e vale anche la Penny Card. Adesso è tempo di spendi e riprendi. Dal 16 al 19 luglio fate almeno 30 euro di spesa con Penny Card e ricevete subito un buono da 10 euro. Questo buono conservatelo, lo potete utilizzare dal 20 al 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta sempre con Penny Card. E allora approfittatene anche per allungare la lista della spesa. Perché? Perché è arrivato lo speciale spendi e riprendi. Mi raccomando, sottoscrivete la Penny Card se ancora non l'avete fatto. Andate sul sito penny.it nella sezione ovviamente Penny Card. Da Penny è arrivato lo spendi e riprendi.
0: Penny Card, per una spesa di valore basta un penny, basta un penny.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny divertiamoci a fare la spesa d'estate e organizzare il nostro pranzo leggero. Vai di insalatona, insalata estiva croccante. I protagonisti sono il mais e la mozzarella. Andiamo con mais, mozzarella che possiamo tagliare a cubetti, cetriolo, peperone giallo, pomodorini, basilico e menta, olio extravergine di oliva, lime e pepe. Mescoliamo tutto e realizziamo quest'insalata estiva croccante strepitosa, fresca, colorata, pronta in 10 minuti, saziante e soprattutto bella, leggera. I protagonisti, l'abbiamo detto, sono il mais, Bonduelli in questo caso, confezione da 3 lattine più una gratis, in quantità limitata con lo speciale estate, soli 2,99 euro. E poi guarda qua che mozzarella, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, con lo speciale estate è in sconto addirittura del 37%, mozzarella Santa Lucia 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Sul sito penny.it trovate la nuova ricetta della nostra food creator Benedetta Rossi, pasta fredda leggera e proteica. Questa ricetta deliziosa la realizziamo con la pasta della nostra linea del benessere Wellness: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi oppure sedanini alle lenticchie rosse. Tutta pasta che fa tanto tanto bene alla nostra salute, l'ha confermato anche la stessa Benedetta Rossi, intervistata dal nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, ti dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: E la ricetta è arrivata sul sito penny.it: penne ai ceci, fusilli con piselli verdi e sedanini alle lenticchie rosse. I ceci, ad esempio, fonte di fibre, utili per la salute intestinale, il senso di sazietà e il controllo anche della glicemia, tra le tante cose. E allora andiamo sul sito penny.it, seguiamo la nuova ricetta di Benedetta Rossi, pasta leggera e proteica, fredda in questo caso. La realizziamo con penne ai ceci, fusilli con piselli verdi, sedanini alle lenticchie rosse della nostra linea del benessere Wellness. Ogni confezione la trovate in sconto 1,49 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato uno dei miei speciali preferiti, se non il mio preferito, speciale sempre utili, tutti quegli articoli fondamentali da avere con noi, ad esempio taglia capelli ricaricabile 5000 silver, cordless, pettine regolabile per 7 lunghezze e poi, attenzione, inclusi base di ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio più spazzolino, tutto compattato in questo meraviglioso gioiellino, taglia capelli ricaricabile 5000 silver in offerta 9,99 euro. Poi vogliamo fare attività sportiva? Ma certo che sì, corsa o camminata, quello che preferite, ma portate sempre con voi il braccialetto multifunzione BT USB. Perché? Perché intanto ha il sensore battito cardiaco, ci permette anche di misurare la pressione, è resistente all'acqua e poi è super trendy, super chic, si abbina bene a tutto perché ha un cinturino nero e lo sappiamo, Sava Sandir, il nero sta bene con tutto. Da Penny, speciale sempre utili, braccialetto multifunzione BT USB, 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viviamo l'estate con Penny e rendiamola ancora più colorata con i tovaglioli colorati Penny, che trovate ad un ottimo prezzo, in questo caso ribassato grazie allo speciale ribassati. Quanto ci piace stare a tavola con i nostri amici, i nostri familiari, ma soprattutto quanto ci piace apparecchiare come vogliamo noi, il tovagliolo, il bicchiere, le posate, le bottiglie, tutto quello che volete. L'abbiamo chiesto ad esempio a Linda, cliente del Penny di Milano.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Per me stare a tavola con amici e parenti è una delle cose più belle nel corso della giornata. Sicuramente mi piace moltissimo tutta la preparazione che dedico all'allestimento della tavola, soprattutto in questa stagione, ora che è estate, mi piace sbizzarrirmi con piatti super colorati, tovaglie colorate, perché no, in tinta con il giardino. Spesso utilizzo un sacco di erbe aromatiche come decorazioni per i tovaglioli, così lasciano anche un buon profumo quando ci si deve pulire la bocca, perché veramente passare del tempo con le persone che si amano, che siano amici e famiglia, a tavola mangiando del buon cibo, è una delle cose più belle che ci siano.
1: Vero, ha proprio ragione Linda, e c'è anche un galateo, pensate, su, legato al tovagliolo ovviamente, tovagliolo che va appoggiato sulle ginocchia all'inizio del pasto e al termine lasciato piegato in modo semplice accanto al piatto senza ripiegarlo perfettamente come era all'inizio. E poi la parola tovagliolo deriva da tovaglia, indicando originariamente un piccolo pezzo della stessa stoffa usato durante il pasto. Pensate un po', da Penny con lo speciale i ribassati tovaglioli colorati Penny da 3 veli, ogni confezione 50 pezzi, prezzo ribassato 1,48 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Giusto in tempo per il dolce da Penny con i ribassati, trovate ad un prezzo appunto ribassato muffin con gocce di cioccolato Welles, molto leggeri ma soprattutto senza glutine. Pensate che esiste la regola del muffin perfetto: l'impasto va mescolato il minimo indispensabile, qualche grumo è normale infatti e aiuta ad ottenere dei muffin più morbidi. Da Penny i muffin sono qui pronti che vi aspettano, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, ogni confezione prezzo ribassato 1,59 euro. Poi restiamo nel mondo dei ribassati, prendiamo anche del salame Milano della nostra linea Le Freschette. Il salame Milano ha un sapore delicato e noi possiamo prepararci un'ottima piadina estiva. Salame Milano, stracchino o robiola, rucola e pomodoro a fette, un capolavoro che avete realizzato così in poche mosse. Salame Milano Le Freschette, in questo caso la vaschetta la trovate da 100 grammi con lo speciale i ribassati. Salame Milano Le Freschette, 1,35 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, Mozzarella Light Welles, la trovate da Penny.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e scopriamo le origini di ciò che portiamo in tavola. Le susine, ad esempio, provengono dalla Cina e si diffusero presto nel vicino Oriente. Il termine susina, infatti, è legato al nome della città persiana di Susa. Questi tondi gioielli rossi vi aspettano da Penny. Le susine rosse vengono solo 1,99 euro al chilo. E poi, se vogliamo fare il pieno di vitamina C, da noi trovate le arance Valencia. Sono tra le poche arance fresche disponibili in estate. Hanno la caratteristica di avere pochissimi semi e adesso vengono solo 1,69 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il marchio di Allegri Sapori potete assaporare il piacere del fritto misto anche a casa. I calamari contengono oltre il 70% di proteine e aiutano il cuore a lavorare meglio. Gusto e salute quindi in un solo piatto. Adesso il fritto misto di mare gli Allegri Sapori viene solo 2,99 euro. Per un piccolo spuntino pomeridiano invece possiamo scaldare le crêpe con mozzarella e pomodoro. Pensate, la parola crêpe deriva dal francese antico, che a sua volta viene dal latino crispus. Si riferisce all'aspetto arricciato che i bordi della frittella assumono quando viene cotta sulla piastra. Nacquero nel Medioevo nella regione della Bretagna e si diffusero presto in Italia con il nome di crespella. Le crêpe mozzarella e pomodoro gli Allegri Sapori sono scontate del 26% e vengono solo 99 centesimi.
0: Private Label.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: David, anzi Devin Kennedy con Something About That Feeling ci porta alle 16 in tutti i penny d'Italia. Siamo pronti a iniziare.
1: Penny insieme. Insieme. Insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Proprio così, da adesso fino alle 19 accompagno con piacere, con onore anche la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Davvero un piacere accompagnarvi in questo bel pomeriggio estivo. È martedì 28 di luglio 2026, una giornata importante anche a livello sportivo, perché è di pochi minuti fa la notizia che Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale per la seconda volta. Il direttore tecnico invece, che ruolo che era ricoperto da Paolo Maldini fino a poco tempo fa, sarà di Claudio Ranieri. Questa è proprio una notizia freschissima di pochi minuti fa. Intanto buon pomeriggio, buoni acquisti in tutte le filiali Penny. Sono Tommaso Stabilini, l'abbiamo detto, vi accompagno fino alle 19. C'è ancora un buono da 10 euro che potete utilizzare fino al 29 luglio su una spesa minima di 50 euro fatta con Penny Card. Come si fa poi ad ascoltare Penny FM, il nostro ritmo della spesa che vi accompagna? Molto semplice, penny.it, sezione Penny per voi, o scaricate l'app TuneIn Radio, ci ascoltate mentre fate la spesa. Ora, da Penny.

0: tutta l'energia di Bruno Mars con All My Soul su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via reparto ortofrutta, mettiamo colori caldi nel carrello, il rosso e l'arancione dei pomodori e delle pesche, pesche nettarine in questo caso, ricche tra le tante cose di vitamina A, fondamentale soprattutto d'estate. Perché? Perché è sotto forma di beta carotene, importante per la vista e la pelle, la nostra pelle che si abbronza d'estate. Allora da Penny, pesche nettarine Natura E, cassetta da 2 kg, addirittura 3,38 euro, sono coltivate in Italia. E poi una buona insalata, anche solo di pomodori, un goccio d'olio extravergine d'oliva, pizzico di sale se volete o anche di pepe, come preferite, e anche un po' di aceto, che può essere l'aceto classico o una lacrima di aceto balsamico, anche in questo caso come preferite, ma i pomodori, importante, li trovate qui da Penny, reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo, offerta promo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Call Me Princess, che ci porta alle 16:15 di questo bel pomeriggio qui da Penny. Ancora benvenuti, buoni acquisti da Tommaso Stabilini nel pieno di questa estate 2026. È il 28 di luglio, ne ripartiamo dalla nostra Benedetta Rossi.
1: Fai la spesa con Benedetta. Con Benedetta.
0: Proprio così, facciamo la spesa con Benedetta, in questo caso lo sappiamo, sul sito penny.it trovate tutte le sue ricette realizzate ovviamente esclusivamente con prodotti Penny, ma in questo caso c'è un'altra bellissima novità, e cioè è arrivato da Penny il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi da milioni, milioni, milioni di follower. Si chiama L'Orto Semplice e ci dà tanti consigli per l'appunto su come prendercene cura, anche dei piccoli trucchetti sempre fondamentali riconoscere. E la cosa interessante è che se il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, lo acquistate con Penny Card qui da Penny, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla vostra prossima spesa, anche perché poi lei in prima persona ha fatto un invito speciale.
2: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo, ciao!
0: E noi lo faremo assolutamente seguendo i consigli della nostra Benedetta Rossi nel suo nuovo libro L'Orto Semplice. Se lo acquistate con Penny Card, subito per voi un buono per la vostra spesa di ben 5 euro. Buon pomeriggio e buoni acquisti con Tiro Mancino.

0: Sfuggevoli presenze, Tiro Mancino con la voce di Federico Zampaglione. 20 minuti dopo le 16 in tutti i penny d'Italia. Ancora buoni acquisti e buona estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ripartiamo da qualcosa di fresco e di leggero come il mais e la mozzarella, ma per metterli, mangiarli anzi in questo caso insieme, non in una banale insalata, come possiamo fare ad esempio peperoni ripieni freddi? Riempiamo dei mezzi peperoni arrostiti con mais, mozzarella a cubetti, in questo caso basilico, olive nere e un filo d'olio, e li serviamo ben freddi. Questa è un'alternativa per servire in questo caso il nostro mais e la nostra mozzarella, oppure va bene in una classica insalata, magari anche con qualcos'altro, quello che preferite voi, qualche pomodoro, qualche cetriolino, insomma, per rendere la nostra estate ancora più speciale. Da Penny, mais Bonduelle, confezione in questo caso da 3 lattine più una gratis, quindi totale 4, offerta limitata a 2,99 euro. E poi ancora con lo speciale estate, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi in sconto addirittura del 37%, 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.
2: Marmosigan.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Penny
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
2: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny

Cab Mo con Sunny and Warm, a pochi secondi dalle 16.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio e buoni acquisti da Tommaso Stabilini con voi live in tutti i penny d'Italia fino alle 19. Adesso ci rinfreschiamo, facciamo tutti un tuffo in piscina perché arriva il nostro quotidiano appuntamento col podcast di Frankie DJ Blue Rock

0: Tommy ha trovato un tema fantastico che si addice al mio momento.
1: Potrebbe esserci un gemello del nostro caporedattore vestito diversamente. Oggi parliamo di outfit, il vostro outfit preferito per andare in spiaggia. Molto semplice: costume lungo, costume corto, mutandina, la camicia, la maglietta,
0: vestiti, l'importante è che siate vestiti.
1: La canottiera oppure la bandana, che va tanto quest'estate.
2: Parto raccontandovi l'outfit della Sissi, che è giusto, cioè costumino nero, pantaloncino arena che veste Aquafan,
3: anche perché oggi è l'Arena Day.
2: Oggi è Arena Day, quindi super. Ancora maggiore ragione. E poi devo dire una codina che rende più fresca la giornata e sta molto bene, quindi questo è il primo outfit di partenza. Vediamo come sceglie l'outfit questo ragazzo.
3: Allora,
2: al mare, mare o Aquafan, comunque d'estate, come ti presenti?
3: E mi vesto con una maglietta nera di solito, poi un costume, un pantaloncino e poi vado con il mio zainetto.
2: Beh, ci sei, sei uguale a Fabrizio Colonna, soltanto che lui non mette mai la maglietta, lui è sempre a torso nudo, per il resto
0: è vero.
2: Siete idee. Fabrizio è uno che ancora la manda di brutto, eh. Poi abbiamo questa ragazza con costume rosso, che secondo me non è una tradizionalista. Lei piace un look particolare. Come scegli tuo abbigliamento da spiaggia?
4: Abito lungo.
2: Sì.
4: Quando torno dal mare l'asciugamano pareo.
2: Bello, bello.
4: Giusto.
2: Vedi che l'abito lungo, che sembra un po' di ma come col caldo l'abito lungo, no, invece funziona perché ripara un po', no, in qualche maniera, se hai preso troppo sole.
3: Sì, lei dice anche il pareo, perché furbo il pareo tu lo puoi mettere come vuoi, no, puoi fare il vestito, la gonna, puoi fare quello che vuoi.
0: Ah, giusto, è giusto.
2: Volevo sapere come si vestiva questa ragazza, che mi interessa. Diteci i vostri nomi.
4: Sofia. Francesca.
2: Francesca.
5: Elena.
2: Ragazzi, qual è il vostro outfit perfetto per l'estate, per andare al mare?
5: Costume da bagno sotto, canottierine e pantaloncini.
2: Pantaloncino, fresca.
5: Bikini a pois.
2: Bikini a pois. Applauso per il pois. Il pois funziona sempre. Perché hai scelto proprio il pois? Cosa ti acchiappa del pois?
5: Secondo me i pois sono sempre omogenei e molto eleganti.
2: Brava, vedi come parla bene. Potrebbe fare la stilista questa ragazza, perché ha cognizione di causa. E questa ragazza invece?
5: Mi metterei un semplice vestitino.
2: Vestitino? Poi il costume sotto, però.
5: Una gonna lunga con un top sopra.
2: Ah, ok, no, nel senso, non è che dopo quando hai spiaggia topless, no? Cioè, costume sotto.
5: Sì, assolutamente.
2: No, non lo so, perché c'è anche il è passato di moda, Pando, il topless?
6: Non è passato di moda, anche ieri ho visto qualcuno qua,
2: c'è ancora il topless. Tommy, tu e Joe, come andate al mare? Cioè, io in realtà lo so perché vi ho visto qua in Aquafan, quindi, ma raccontiamolo al pubblico.
1: Allora, adesso sono in fase bandana, camicia e pantaloncino un po' sopra il ginocchio, anche se opto a volte anche per la canottierina, diciamo.
0: Io invece, siccome sono stato a Palermo dove c'era un caldo bestiale, c'erano 42 gradi, ti rispondo come hanno risposto a un famoso influencer palermitano, che fece la domanda: hai un aperitivo con gli amici, qual è il tuo outfit? La risposta è stata: cu ghiaccio, cioè col ghiaccio.
1: Frankie, il tuo outfit invece com'è?
2: Allora, io devo dire che sono molto classico, c'ho il classico pantaloncino, a volte neanche da mare, proprio sportivo, perché poi in realtà qui l'outfit da mare si mescola un po' anche con l'outfit da lavoro, perché comunque sono qua a presentare, quindi non posso mettere proprio il costume classico,
0: certo.
2: Però sono sempre pronto, e quando c'è da buttarsi ho tutto ciò che serve: una magliettina sopra, l'abbronzatura da muratore, però non quella canotta, quella maglietta, perché dovendo presentare la maglietta, bene o male, la devo sempre avere addosso.
0: Frankie.
2: E quindi bene o male è così. Oggi è una bellissima giornata, c'è tantissima gente, pensate che uno di questi qua, uno di questi proprio a mollo davanti a me, praticamente avrà un accesso VIP al palco, perché dopo arriva Molella, e quindi lo porteremo con noi, lo conoscerà, sarà il primo a fare la foto, potrà vedere il DJ che suona, diciamo, dalla parte posteriore dove ci sono i segreti. Non so, se volete venire ho due passi anche per voi.
0: Perfetto, veniamo.
1: Diretto,
0: io
1: veniamo.
0: Guarda, faccio un salto prima dal Penny, perché a proposito di outfit, anche noi abbiamo un sacco di, come dire, vestitini, costumi, ciabatte e compagnia, la bandana per Tommaso c'è sicuramente.
1: Perfetto.
0: Quindi andate dal Penny, trovate tutto l'essenziale per il vostro outfit, appunto, come si suol dire, estivo, e poi anche il ghiaccio, che a me serve, perché il mio outfit è cu-ghiaccio.
1: È sempre cu-ghiaccio. Ragazzi, Frankie, grazie a tutti, buona Aquafan, buona performance di Molella.
0: Beh, direi di sì, viva Aquafan e viva Penny insieme.
2: Grazie ragazzi, ci mettiamo il ghiaccio anche noi qua nell'Aquafan Station.
7: Penny Aquafan, very fun.

0: Olivia Dean con Man I Need alle 16.38 in tutti i penny d'Italia, pronti a ripartire così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte sempre utili da Penny. Trovate questo speciale interessante che vi permette di avere tutti quegli articoli utili da avere sempre con voi, soprattutto d'estate quando si viaggia, tipo tagliacapelli ricaricabile 5000 Silver con tanti accessori inclusi, base di ricarica, carica batterie, pettine, forbice, olio, spazzolino e pettine regolabile per 7 lunghezze differenti e poi cordless, quindi insomma anche comodo da portare in giro per la nostra camera. Da Penny, taglia capelli ricaricabile 5000 Silver, 9,99 euro. Dopo esserci tagliati i capelli andiamo a fare una bella corsetta, un po' di attività fisica all'aria aperta. Ricordiamoci di mettere il braccialetto multifunzione BT-USB che ci indica l'ora, ma indica, attenzione, anche il battito cardiaco e la pressione. Il cinturino è nero, quindi sta bene con tutto ed è ovviamente resistente all'acqua, così al termine della nostra sessione di sport ci facciamo un bel tuffo al mare o in piscina. Da Penny con lo speciale sempre utili braccialetto multifunzione BT-USB 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: John Buckley con la Bright Lights, bella canzone che ci porta alle 16:46 minuti in tutti i Penny d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, si riparte dai prezzi shock.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Yes, ripartiamo dai prezzi shock e nel carrello in questo caso mettiamo un altro colore caldo che ci porta all'estate, cioè l'arancione delle carote. Lo sapete, tutte le verdure, la frutta in questo caso che ha il colore arancione, rosso, questi colori insomma caldi sono ricchi di vitamina A, di beta carotene, ricche di beta carotene che l'organismo trasforma in vitamina A. Quindi le carote fanno particolarmente bene. Perché? Perché questa vitamina contribuisce alla salute della pelle, della vista e del sistema immunitario. Quindi mi raccomando, sempre ma soprattutto d'estate mangiamo le carote, che possiamo mangiare crude, possiamo fare un pinsimonio, possiamo farle saltare in padella, come preferite voi. Le nostre carote sono natura, quindi coltivate in Italia. Da Penny con le offerte shock carote natura e vaschetta addirittura da un chilo coltivate in Italia, offerta promo 99 centesimi. E con le nostre carote veramente un viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, le 16:51 minuti in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio e buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire, lo facciamo con lo speciale i ribassati, prezzi ribassati su oltre 550 prodotti che utilizzate barra acquistate tutti i giorni o in questo caso che mangiate tutti i giorni. Partiamo dai salumi, in questo caso un salume davvero buono, davvero speciale che possiamo mettere in tavola avvolto attorno dei grissini integrali, nel panino, mangiarlo così direttamente dalla vaschetta. Salame Milano, le freschette a fette sottili sottili, vaschetta da 100 grammi, in questo caso prezzo ribassato a solo 1,35 euro. E invece per la colazione o per la merenda pomeridiana oppure come dolcino post cena, se volete qualcosa di molto buono e leggero, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, quindi perfetto anche per le persone celiache. In questo caso trovate prezzo ribassato confezioni da 200 grammi, cioè da 4 pezzi, muffin con gocce di cioccolato Welles senza glutine, prezzo ribassato 1,59 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme, dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Meghan Trainor, John Legend, Like I'm Gonna Lose You, 2 minuti dopo le 17 in tutti i panni d'Italia. Buon pomeriggio da Tommaso Stabilini. Abbiamo iniziato il programma annunciando il nuovo commissario tecnico della nazionale, cioè Roberto Mancini, con lui il direttore tecnico Claudio Ranieri, che va a sostituire Paolo Maldini, che fino a pochi giorni fa ricopriva questo ruolo. Quindi la scelta è stata fatta, inizia una nuova era per, in questo caso, il calcio, la nazionale italiana. Allora, buon pomeriggio. Buoni acquisti da Tommaso Stabilini, siamo insieme fino alle 19 di questo martedì 28 luglio 2026. Un piacere come sempre accompagnare la vostra spesa, soprattutto d'estate, perché non lo so, l'estate ha un'atmosfera particolare, la luce che entra in tutti i panni d'Italia crea un'atmosfera davvero speciale, davvero particolare. Per questo siamo magari anche di buon umore, anzi lo siamo di buon umore. E allora vi dico che abbiamo anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri pensieri estivi. Diteci dove andrete d'estate, diteci o magari quello che volete acquistare in questo momento da Penny. Potete farlo anche con una dedica, con le vostre canzoni preferite da ascoltare proprio qui su Penny FM, 345 45 30 423. Nel frattempo vi ricordo anche che avete un buono da 10 euro che potete continuare ad utilizzare fino al 29 luglio su una spesa minima di 50 euro fatta ovviamente con la nostra Penny Card. Buon pomeriggio, buoni acquisti, si riparte, siano Spyro. Eccola!

0: Un'atmosfera davvero elegante. Siena Spyro, Material Lover, direttamente dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, 6 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire come sempre dalla buona frutta fresca di Penny. Allora ci prepariamo una buona spremuta con le arance valense. Facciamo il pieno di vitamina C. Arance valencia, in questo caso al chilo, prezzo promo 1,69 euro. Poi a fianco della nostra spremuta qualche susina rossa tagliata a spicchi. Che buone, belle dolci, belle succose. Le trovate da Penny, coltivate in Italia. Susine rosse al chilo 1,99 euro.
2: Sue me la

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: papà.
1: Blanco e Mina con un briciolo di allegria, 17:17 minuti in tutti i penny d'Italia.
2: Vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a vivere l'estate con Penny? Prepariamo del buon pesce, allora, visto che è estate. Anelli di totano gigante che trovate nel reparto surgelati. Una ricettina veloce, semplice: totani, zucchine e limone. Pronta in 15 minuti, buonissima. Allora, rosoliamo l'aglio con un filo d'olio, poi aggiungiamo le zucchine a rondelle e cuociamo 5-6 minuti. Uniamo i totani, li facciamo saltare a fiamma vivace per 2-3 minuti. Completiamo con scorza di limone, prezzemolo e un goccio di succo di limone. Molto molto bene, devo dire, un piattino semplice, delizioso, super salutare e leggero. Protagonisti in questo caso ovviamente del nostro piatto, gli anelli di totano gigante. Li trovate nel reparto surgelati, confezione da quasi mezzo chilo, e cioè 450 grammi. Anelli di totano gigante in sconto del 16% a soli 4,99 euro. Ancora buoni acquisti, buona estate da Tommaso Stabilini, in diretta live in tutti i penny d'Italia fino alle 19. Il ritmo della spesa.

0: American Girls, Harry Styles su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny trovate il nostro marchio Allegri Sapori, che vi permette di acquistare dei prodotti buonissimi pronti in pochi minuti, tipo crepe alla mozzarella e pomodoro, oppure mozzarella e prosciutto cotto pronti da far saltare in padella pochi minuti e servirli in tavola. Crepe, mozzarella e pomodoro, oppure mozzarella e prosciutto cotto, gli Allegri Sapori, ogni confezione in sconto del 26% a soli 99 centesimi. Poi viai di piatto a base di mare, il profumo del mare con il fritto misto di mare, gli Allegri Sapori, confezione da 300 grammi, mi raccomando, non dimentichiamoci di spruzzarci sopra un bel po' di limone. Fritto misto di mare, gli Allegri Sapori, confezione da 300 grammi in sconto, in questo caso a soli 2,99 euro. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini in tutti i Penny d'Italia, con voi fino alle 19 in questo martedì 28 di luglio 2026. Ripartiamo con il ritmo della spesa e con Biagio Antonacci.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acqua Pal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Vance Joy, Ripped, 17:30 in tutti i piani d'Italia, la nostra Benedetta Rossi, food creator da milioni di follower, in questa bella intervista fatta da Dania Locatelli, ci parla del suo nuovo libro L'Orto Semplice, che trovate da Penny, e se lo acquistate con Penny Card, 5 euro di buono sconto sulla prossima spesa.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
2: Ben ritrovati da Dania Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su

0: è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
1: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
0: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione, ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo, naturalmente fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
1: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
0: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi, di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
1: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
0: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
2: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Summer Feel, quando sono le 17:36 minuti in tutti i piani d'Italia. Ancora buoni acquisti, una buona serata da Tommaso Stabilini. Pronti a ripartire? Facciamolo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire con le offerte di Penny? Ovviamente in questo caso ci facciamo un bel pieno di legumi, legumi che sono un'ottima fonte di proteine vegetali, ricchi di fibre, tanti benefici per il nostro cuore. E allora in

In questo caso da Penny trovate tanti legumi differenti e oltre a tutti mai bio, quindi stiamo parlando di prodotti biologici, questa è la cosa interessante. Abbiamo fagioli borlotti, cannellini e ceci lessati mai bio e in questo caso con la Penny Card ogni vasetto è in sconto a soli 99 centesimi. Poi facciamo anche il pieno di fibre grazie alla pasta integrale La Molisana che trovate in formati assortiti. Ogni confezione in questo caso è da mezzo chilo in offerta in quantità limitata a soli 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Shawn Mendes, Lights On, alle 17.45 in tutti i Penny d'Italia. Ancora buoni acquisti, una buona serata da Tommaso Stabilini. Pensiamo a come rendere ancora più bello il nostro giardino, il nostro balcone, il nostro terrazzo con lo speciale fiori e piante che trovate proprio qui da Penny. Tra i tanti fiori, le tante piante bellissime, trovate anche la Dipladenia, che è perfetta per la stagione estiva, come ci conferma Margherita Vignandel, titolare della fioreria Vignandel a Porto Gruaro in provincia di Venezia, che proprio ci ha detto quali piante consiglia da acquistare e da avere nella stagione primavera ma anche estate. Sentiamo
1: le interviste di Penny FM.
2: La stagione primavera-estate vi consiglio delle piante che tollerano bene la luce del sole, tipo la camellia, l'azalea e la dipladenia. Invece per il loro profumo, la gardenia e il gelsomino.
0: Molto bene, grazie alla nostra fiorista Margherita. E infatti l'abbiamo detto, la dipladenia, insomma, sta bene al sole, cresce, fiorisce meglio proprio sotto il sole, in una posizione molto luminosa, e poi resiste anche al caldo e ha una fioritura abbondante. Però è importante darle acqua regolare, l'abbiamo detto, molta luce, e poi ovviamente è una pianta da esterno. E allora, in questo caso, da Penny, speciale fiori e piante, la Dipladenia. La trovate in questo caso in offerta a soli 3,99 euro. Una buona serata e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, anche con Gaia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel pieno di questa estate 2026 poteva mai mancare il gelato da Penny? Certo che no, addirittura uno speciale gli abbiamo dedicato, speciale la festa del gelato, grazie al quale trovate un grande classico, il cornetto classico Algida, confezione da 6 pezzi con il suo cioccolato, la sua panna, la sua granella, la granella di nocciola e poi ovviamente iconico l'angolino finale, lo spigolo finale del cono dove troviamo anche lì il cioccolato. E allora da Penny, speciale la festa del gelato, cornetto classico Algida, confezione da 6, in sconto del 32% a soli 3,69 euro. Poi per tutti gli amanti del gelato, ma soprattutto della fragola, sempre Algida, in questo caso gelato fior di fragola, confezione da 8 pezzi, fragola all'esterno, panna all'interno. Da Penny, speciale la festa del gelato, gelato fior di fragola Algida, confezione in questo caso da 8 pezzi, 3,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Justin Burke, Runaway With You, alle 18 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini, giornata importante quella di oggi a livello sportivo, perché l'abbiamo detto all'inizio di ogni ora, abbiamo il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini, torna sulla panchina della nazionale, con lui Claudio Ranieri come direttore tecnico, quindi finalmente si inizia un nuovo ciclo per la nazionale italiana. La notizia è proprio di ormai poche ore fa. Allora, una buona serata e buoni acquisti in tutti i penny d'Italia da Tommaso Stabilini in questo martedì sera 28 luglio 2026. Vi ricordo che grazie allo speciale Spendi e Riprendi avete ottenuto un buono da 10 euro che potete utilizzare fino a domani 29 di luglio su una spesa minima di 50 euro fatta sempre con Penny Card. E poi lo ricordo ancora una volta, c'è il libro L'Orto Semplice della nostra food creator, la nostra cara amica Benedetta Rossi, che ormai è di famiglia ovviamente per quanto riguarda Penny, e se lo acquistate lo trovate in tutti i penny d'Italia, avrete anche un buono da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa. Ovviamente è fondamentale acquistarlo con la Penny Card. Per continuare invece ad ascoltare Penny FM, continuare a lasciarvi accompagnare nel corso della vostra giornata dal nostro ritmo della spesa, vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro penny di fiducia, anche perché adesso arriva il nostro disco Gold.
1: Eagle.

0: Disco Gold su Pen FM, Joe Cocker con When the Night Comes dal 1989, ultima fase insomma importante della carriera di Joe Cocker. In questo caso una canzone veramente speciale, perché tra i vari autori c'era anche un certo Bryan Adams che suonò anche in questa canzone. Ebbene sì, oltre ad averla scritta, suonò proprio la chitarra nella versione questa incisa da Joe Cocker, contribuendo proprio al caratteristico suono rock che infatti si sente notevolmente in questa canzone. Il nostro Disco Gold su Pen FM, 18:05 in tutti i Pen d'Italia, When the Night Comes, Joe Cocker. Noi ripartiamo dal profumo e dai colori della frutta e della verdura.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti via dal rock, roccheggiamo anche facendo la spesa da Penny. In questo caso nel carrello mettiamo le pesche nettarine, uno dei frutti protagonisti dell'estate, e fanno tanto bene alla salute perché tra le tante cose sono una fonte importante di potassio. Il potassio aiuta al normale funzionamento dei muscoli, al mantenimento della pressione arteriosa. È un minerale molto importante. Da Penny, pesche nettarine natura e cassetta da 2 kg, 3,38 euro. Parentesi importante: pesche coltivate in Italia. E poi restiamo nel reparto ortofrutta, mettiamo un altro bel colore caldo nel carrello, il rosso, il mio colore preferito, il rosso dei pomodori, che sono fondamentali da avere a casa. Ci prepariamo una buona insalata, oppure arriva l'ora di pranzo, non abbiamo tanta fame, vogliamo soltanto pizzicare, peluccare qualcosa, ci tagliamo giù un buon pomodoro, sale, olio, aceto, voilà, è pronto, come faceva la mia cara nonna. Allora, da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, pomodoro grappolo al chilo, prezzo promo solo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Billie Eilish, Birds of a Feather, 18:17 in tutti i Penny d'Italia. Vi ricordo che c'è tanto buon gelato da Penny anche con lo speciale estate, un gelato che riprende una merenda famosissima, Kinder Bueno, gelato Kinder Bueno, molto cremoso, anche molto croccante, anche molto bueno, con doppio gusto all'interno, molto molto buono, gelato Kinder Bueno, confezione da 4 pezzi, reparto surgelati, quantità limitata, 3,59 euro.

0: J-Lo, Jennifer Lopez, Ain't It Funny, 18 e 21 minuti in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ripartiamo da qualcosa di fresco da mettere in una buona insalata: mozzarella e mais. Perché no? Perché no? Allora ci prepariamo una buona insalata, insalata verde, magari del lattughino, oppure anche, perché no, un'insalata belga, oppure in questo caso anche un'insalata croccante iceberg con del mais, con della mozzarella, poi magari qualche cetriolino, delle carote, dei pomodori, e poi andiamo a condire. Ognuno magari condisce come preferisce. Ci mette soltanto del limone, oppure perché no, olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, poi aceto a vostra scelta, classico, bianco, rosso, oppure glassa di aceto balsamico, quindi rendiamo la nostra insalata ancora più speciale e un po' più dolce. In questo caso da Penny mais bonduelle, confezione da 3 lattine più una gratis, quindi totale 4 lattine, 2,99 euro. Poi mozzarella che trovate ad un ottimo prezzo, mozzarella Santa Lucia, confezione da 3 pezzi per un totale di 300 grammi, è in sconto del 37% addirittura. Mozzarella Santa Lucia, 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro del

0: Prince, Gabor, Bigacon, Learning to Let Go, a pochi secondi dalle 18.30 in tutti i Penny d'Italia. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Torna puntuale il Penny Fan.
1: Penny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
0: Guarda, arrivato a questo punto sono quasi orgoglioso della sigla.
2: Sì, come no.
0: E di aver portato avanti un intero programma puntata dopo puntata nonostante le chiare difficoltà.
2: Ma figurati.
0: E invece è così, caro mio.
2: No, dicevo, ma figurati se Maurizio si ricorda di venire domani.
0: Va che siamo in onda.
2: Ah, bene, inizia Penny Fan. Dicevo... Tu figurati se Maurizio si ricorda di fare quella cosa.
0: Vabbè, vabbè, con voi Tommaso Stabilini vediamo le notizie più curiose della settimana. Ma poi ditemi chi è Maurizio, chi è? La notizia del mondo.info: ad Atlanta, in Georgia, una cameriera riceve $10,000 di mance dopo il post di un cliente su Facebook. Wow! Un post di apprezzamenti che ha portato altri clienti a versare mance alla giovane. Sempre da notizie del mondo.info, un gruppo di ragazzi del Tennessee entra nel Guinness dei primati dopo aver grigliato per 48 ore di fila, battuto il record italiano del 2017 di 40 ore e 53 secondi.
2: Donde sta Pedro?
0: Caspita, pure poliglotta.
2: Claro, sto apprendendo lo spagnolo.
0: E sempre adesso devi farlo, giusto?
2: Eh sì. È l'unico momento libero della giornata, del dia.
0: Tu pensa che fortuna che abbiamo noi. Andiamo avanti. L'igiene personale è tutto in una relazione, tanto da giustificarne la fine. Un uomo indiano ha infatti deciso di divorziare dalla moglie perché si rifiutava di fare il bagno ogni giorno. Da today.it diventa virale il siparietto tra

0: Alvaro Soler, ci vuole sempre un po' di Alvaro, soprattutto quando siamo in estate. Alvaro Soler, Pagame su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si riparte con lo speciale sempre utili, ovvero, lo dice il nome dello speciale stesso, articoli sempre utili da avere con noi soprattutto d'estate. Partiamo dallo sport: braccialetto multifunzione, resistente all'acqua, con sensore battito cardiaco, pressione anche, e cinturino di colore nero, quindi lo possiamo indossare sia per la nostra attività sportiva, perché misura tutto quanto, più anche la sera per uscire, perché no, nero molto elegante. E poi resistente all'acqua, indossiamolo anche mentre ci tuffiamo in piscina o al mare o al lago o dovunque vogliate. Braccialetto multifunzione BT-USB in offerta promo 9,99 euro, allo stesso prezzo taglia capelli ricaricabile 5000 silver inclusi, base di ricarica, carica batterie, pettine forbice, olio più spazzolino, il pettine regolabile per 7 lunghezze differenti. E poi è cordless, possiamo portarlo dovunque vogliamo. Taglia capelli ricaricabile 5000 silver, ho detto stesso prezzo, e infatti 9,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Tiziano Ferro e Lazza in questa nuova versione di Perdono, 18:47 in tutti i piani d'Italia.
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Nel pieno di questa estate da Penny si fanno anche tanti lavoretti di casa, o meglio si trova l'occorrente, gli articoli fondamentali che ci servono per farli, e tra le tante cose speciale fai da te, perché d'estate, lo sappiamo, nell'attesa magari di andare in vacanza ci prendiamo più cura della nostra casa e di quei problemini magari che abbiamo sempre, insomma, rimandato. Adesso è arrivato il momento. Tra i tanti articoli che trovate fondamentali per aiutarci nei nostri lavori di casa: pistola per colla a caldo, inclusi due stick di colla, fondamentale per aiutarci nelle varie situazioni domestiche. Allora approfittate delle offerte, c'è lo speciale fai da te, trovate tutto quello che vi serve per sistemare dei piccoli, magari ripeto, problemini che avete a casa in questo caso, e trovate anche la pistola per colla a caldo, ripeto, inclusi due stick di colla, offerta promo speciale fai da te, 2,49 euro, pistola per colla a caldo. Ancora una buona serata e buoni acquisti in tutti i piani d'Italia. È un piacere accompagnarvi in questa bella serata d'estate anche con Casey and the Sunshine Band.

0: Il ritmo della spesa di PNFM, Summer Nights, Notti d'estate, Casey and Sunshine Band, le 18:51 minuti in tutti i penny d'Italia, siete su PNFM con Tommaso Stabilini che vi accompagna fino alle 19, così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Con offerte che trovate solo da Penny in questo caso, grazie allo speciale I Ribassati, i vostri prodotti preferiti ad un ottimo prezzo per l'appunto ribassato. Partiamo dal salato per chiudere col dolce, salame Milano le freschette a fette, lo possiamo servire in tavola direttamente su un bel piatto piano colorato con dei grissini, realizzando delle sorti di mini bruschette con sopra appunto il salame Milano, oppure anche dei panini per quando vogliamo fare delle belle gite fuori porta, insomma lo possiamo mangiare in tanti modi differenti. Salame Milano le freschette, prezzo ribassato 1,35 euro. Poi ho detto il dolce, un dolce interessante, muffin con gocce di cioccolato Welles, il nostro marchio del benessere, e infatti sto parlando di muffin senza glutine da Penny, muffin con gocce di cioccolato Welles, prezzo ribassato, confezione da 4 pezzi 1,59 euro. E allora siamo pronti, ci avviciniamo alle 19 in chiusura del nostro Pen insieme, sempre con grande musica internazionale. Terry Swims, God Went Crazy, in tutti i penny d'Italia.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Hello, Hey Day ci porta alle 19 in punto in questo istante in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme. Il tempo però di ricordarvi che avete un buono da 10 euro ancora da utilizzare, ottenuto grazie allo speciale Spendi e Riprendi. Questo buono da 10 euro lo potete usare fino a domani, 29 di luglio, su una spesa minima di 50 euro fatta con Penny Card. E poi vi ricordo, è arrivato da Penny il nuovo libro della nostra amica e food creator Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Tanti consigli, trucchi su come prendercene cura se lo acquistate con Penny Card. Subito per voi buono da 5 euro sulla vostra prossima spesa. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni. Vi auguro una buona serata, una buona estate e come sempre buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao!
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Salva spesa di Penny.
2: Desiderate un'immediata sensazione di freschezza che di conseguenza vi garantirà buon umore? Assaporate un cono gelato. Mettete lo smartphone in stand-by, non lasciatevi distrarre da nulla e da nessuno e rilassatevi. Gustatelo lentamente. Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino al 29 di luglio, anche il cono Amarena Le Gelizie. Vi aspetta nel reparto surgelati in una confezione da 6 pezzi. Ogni pacco, tra l'altro, è scontato del 21%. Questa confezione è anche un regalo perfetto se per caso siete stati invitati a cena da qualcuno. Vi presentate con il miglior modo di concludere una serata d'estate, con il gelato cono Amarena Le Gelizie. 6 pezzi sono vostri a 2,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è sbarcata la festa del gelato. Trovate il cornetto Algida, il vero compagno dell'estate. E pensate, l'idea di ricoprire il cono con uno strato di cioccolato venne al gelataio Mario Faccenda. Questo impediva al cono di bagnarsi e ammorbidirsi a contatto col gelato. La confezione da 6 pezzi di cornetto Algida è scontata del 32% e viene solo 3,69 euro. E poi, se amate il gusto della frutta, ecco il gelato sullo stecco fior di fragola. Un cuore di gelato alla vaniglia rivestito da uno strato di ghiacciolo alla fragola certificato gluten free. La confezione da 8 pezzi viene solo 3,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Shock di Penny.
1: Una merenda buona, fresca e nutriente, una fetta di melone gialletto. È perfetto anche da portare in spiaggia nella borsa frigo perché ci mantiene idratati, reintegra i sali minerali persi col caldo e favorisce una bronzatura sana grazie al beta carotene. Inoltre potrete dire addio ai crampi, ricchissimo di potassio e magnesio. Questi minerali sono fondamentali per dare energia ai muscoli ed evitare possibili crampi dopo una nuotata. Da Penny il melone gialletto vi aspetta nelle offerte Shock soli 99 centesimi.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
2: Quello che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un'ottima idea per la merenda in queste giornate è una macedonia di frutta fresca. Mettete in una coppetta le pesche, le albicocche, delle susine, tutte tagliate a fette. Questa frutta protegge la pelle dall'esposizione al sole. In offerta da Penny in questi giorni ci sono in particolare le pesche nettarine. Contengono carotenoidi, fanno bene alla pelle perché nel nostro corpo vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi. Da Penny trovate le pesche nettarine nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,69 euro al chilo. Nella macedonia provate a metterci anche il pomodoro, che è considerato un frutto anche se non è molto dolce. Adesso da Penny il pomodoro a grappolo costa 1,29 euro al chilo. Vi ricordo che adesso le offerte durano più a lungo, ben 14 giorni di grande convenienza.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Calcio in questa puntata di Golosi di sport, rendiamo omaggio a Ronaldo, soprannominato Fenomeno, ex calciatore brasiliano con passaporto spagnolo, considerato un attaccante completo che sapeva abbinare alla velocità un ricco repertorio tecnico. Ronaldo con la nazionale brasiliana è diventato campione del mondo nel 1994 e nel 2002 e due volte campione sudamericano. È considerato uno dei migliori calciatori della storia, ospite di Fabio Fazio, la trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, racconta come è iniziata la sua avventura con il pallone tra i piedi.
2: La mia ambizione non è mai stata di essere i migliori, ho cercato attraverso il mio grande amore per il calcio di essere meglio ogni giorno, ci provavo sempre di fare meglio le cose giocando a pallone. Ho lavorato tantissimo.
1: Ronaldo, dopo i successi in Brasile, ha debuttato nel calcio europeo indossando la maglia del PSV in Olanda e successivamente di Barcellona e Real Madrid in Spagna, mentre in Italia ha giocato nell'Inter e nel Milan. Nel corso della sua carriera ha segnato tanti gol con il piede sinistro, ma per arrivare a quel livello ha dovuto lavorare tanto.
2: Io, per esempio, ho fatto tantissimi gol con il sinistro, tirando di sinistro, e mi ricordo di aver visto un'intervista di Zico, che giocò anche nell'Udinese, e lui, anche lui non era bravo di sinistro, con la gamba sinistra, e lui si metteva davanti a un muro a cacciare di sinistra per ore e ore. Io l'ho visto quello, avevo lo stesso problema, ho iniziato a fare la stessa cosa, perciò ho migliorato tantissimo.
1: Il Fenomeno ha vinto due volte il Pallone d'Oro nel 1997 e nel 2002 e tre edizioni del FIFA World Player of the Year. Conclusa la sua carriera agonistica in Brasile, Ronaldo ha iniziato quella di dirigente sportivo. Dopo il ritiro ha continuato a partecipare alle iniziative promosse dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, del quale è ambasciatore, e ricorrentemente Ronaldo ritorna al suo passato.
2: Ogni tanto mi metto in internet a guardare i gol e le giocate che avevo fatto, anche perché adesso gioco molto più spesso a tennis che a calcio.
1: Grazie Ronaldo per tutte le emozioni che ci ha regalato. Ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un ingrediente che colora le nostre tavole estive è il mais. Adesso lo trovate in offerta qui da Penny. Sembra che il mais sia una specie di pianta miracolosa in grado di crescere rapidamente e senza troppo aiuto da parte dell'uomo. Secondo lo storico francese Braudel, è grazie a questo cereale che i Maya sono riusciti a costruire le piramidi, perché si faceva da solo, quindi avevano tempo per pensare ad altro. Al giorno d'oggi noi lo troviamo già pronto, lessato, il mais Bonduelle nella confezione da 4 scatole. Costa appena 2,99 euro. Poi, se volete qualcosa di fresco e molto pratico da portare in tavola, prendete la mozzarella, un formaggio che contiene poco sale e poco lattosio. Per digerire bene e favorire il nostro stomaco è sempre importante scegliere le giuste combinazioni tra i vari alimenti. L'abbinamento più salutare con i formaggi sono le verdure. Alla mozzarella dunque potremmo abbinare dei cetrioli. Adesso troviamo in offerta la mozzarella Santa Lucia nella confezione da 3 pezzi, sconto del 37%. Un pacco di mozzarella Santa Lucia da 300 grammi costa 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny. Avete ascoltato Penny insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

0: bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita...

di troppo.